i tuoi segreti poi a chi li racconterai, tu che rimani sempre la mia password del wifi, e chissà se lo sai.